Um 7 kommt die Sonne. Lasciaci piangere, tutti quanti. È tempo, mi sembra, di toglierci le maschere. Via, via. Piangiamo, non smettiamo finché pianto tutto. Il pianto doppio è quello migliore quando non sai se per gioia o tristezza.